che schiocci quella lacrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami.

La solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.